0: facile, lo stesso ha dato fastidio a tutti, potrebbe dare anche fastidio al Napoli, a tutti.
1: Eh sì, anche perché se la Fiorentina resta
2: in casa.
3: Yeah. All right. Me I don't Jakos Tuka y lo conozco.
4: Un día menos. En M90 Radio 89.9.